vetrano si svuo chitare, che ogni spomine stare, non c'è brava sale segne, sale pesa in scritte genie.